0: solo senza io il Badanabut. Chi l'ha tu po' gledanni con i sabrinut.
1: Wer